Sì, 1920-1945, dirigito per l'ammirante Canaris. In Paris, nel 1942, pubblicò il libro La Legion Tricolore in Spagna, in cui descrive as azioni che realizzò in Spagna. Fu fusilato nel 1951. Continuiamo con musica di Zeca Afonso. E agora escutaremo a canzone do Vai e Vem, a canzone do Vai e Vem e a canzone che vamos a escutar.